0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: costituzione più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air. You think you know me?

faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: beijo.
1: This is where I'm meant to be. Thank you.

0: Multi talks.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata al

0: The space within is our mother. The space within.
1: You

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti, viaggio informato.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

betrayed. I

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

0: Mental Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Domanda birra!
0: Mental Detox.
3: Io vengo da Bordighera.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.

I feel it in my system like.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.
4: L'informazione di Blackout.
5: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
4: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
6: Las noticias de la mañana.
4: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
5: www.radioblackout.org
4: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

sono le 12:10, aprono i microfoni per la prima volta questo sabato 3 di ottobre, decisamente in ritardo sull'orario previsto dal palinsesto del sabato. Brevissima incursione da parte di Teresina, una mezz'oretta con voi mentre aspettiamo Cecilia con Alli Guai.

346-66-73263 e 011-2495-669. Questa è Radio Blackout su 105.25 della modulazione di frequenza o su radioblackout.org per chi ci ascolta tramite lo streaming. E a questo proposito c'era un messaggino nel telefono, appunto nel telefono che risponde al 346-66-73263, che avanzava dubbi sulla qualità dell'ascolto dello streaming in San Salvario quest'oggi. Fateci sapere se siete da quelle parti, se si sente bene.

Orario Bizarre ritornerà dalla settimana prossima con il suo consueto orario, dalle 10:30 alle 12:00.

0: Amado.
1: Ed ecco che ci ascoltiamo qualche brano dal
0: Miriadala Azamula.
1: Da questa compila uscita lo scorso 11 di settembre. Ancora una compilation dedicata alla Nigeria degli anni, in questo caso degli anni 80. Comunque la Nigeria dell'afrobeat, della high life.

Questa è la prima traccia da Polson Kalu. A Cuguenna Eu. Mentre quelli che stavamo ascoltando prima erano la Yaribu Afrobeat Orchestra, dalla quale ci ascoltiamo ancora un brano tratto da questo Money Talk Talk or Mad Tyrant. Voilà. Ascoltiamo la title track. Money Talk Talk or Mad Tyrant T.

tratta di un collettivo nato con 13 membri, formatosi in Tokyo, Giappone. Si definiscono dediti all'afrobeat, new afrobeat, neo afrobeat style. Molto sofisticati, molto interessante questo MTT. Money Talk Talk or Matt Tyrant.

di nuovo per questa breve incursione. Nel palinsesto scombinato di questo sabato mattina, ma non vi preoccupate, adesso arriva l'Iguai, poi ci sarà Umo Radio, poi Black Milk, insomma le cose si regolarizzeranno. Per iniziare poi ufficialmente la stagione 2026-2027 di Radio Bizarre da sabato prossimo. Yaribu Afrobeat Orchestra, Secret Defense.

quindi questa breve visita, dicevo, è la scusa per ascoltarci un po' di Afrobeat e alcune tracce anche da quest'altra raccolta. The Guide to the Bird Song of Western Africa.

la serie delle raccolte dedicate al canto degli uccelli in via d'estinzione, ne abbiamo sentiti in passato dalla guida To the Bird Song of South America e anche of Central America. Oh,

traccia dedicata al black-crowned crane, altra specie. Di uccello in via d'estinzione, la traccia è interpretata da VFR Catturé. Accompagnato dalle Luca Productions.

Olu shivi gatu Kono chenyuma Olu shivi gatu Fanga janto kono udela Olu shivi gatu Manga kono shivi gatu Olu shivi

l'altro lo Chica Chica Collective, l'etichetta che fa uscire queste belle compilation da anni. Questa, per esempio, la A Guide to the Bird Song of Western Africa è del 2022. Adesso a fine ottobre di quest'anno farà uscire A Guide to the Bird Song Remixed, dove vengono raccolti alcuni brani dalle varie compile, dalle varie parti del mondo, dedicati proprio al canto di uccelli in via d'estinzione, in versione remix da ballare nel dance floor. Ci ascoltiamo ancora due tracce. Una presa ancora dalla compilation Nigeria 80 e poi appunto uno dei singoli in anteprima di questa futura uscita della Chica Chica Collective. E poi lasciamo lo studio di regia, i microfoni all'Iguai. E ricordate che ci vediamo ai Giardini Reali o, se piove, al Parco d'Ora. Speriamo di darvi prestissimo notizie certe.

Quindi questa sarà la mia sigla di chiusura. Ricordate che oggi Porfido è chiuso, il banchetto di Porfido sarà l'iniziativa United for Gaza ai Giardini Reali. Fra poco sentirete lo spottino. Oggi c'è anche un presidio al carcere di Sanremo, per chi ci ascoltasse da quelle parti, dalle 3 del pomeriggio. C'è un pranzo sociale al Manituana, benefit per il rifugio Agripunk. Guardate su gancio.cisti.org per vedere tutti i dettagli, ci sono ben 2 post per questa iniziativa. C'è un'iniziativa anche a Sant'Ambrogio di Susa, torniamo a marciare insieme, una marcia popolare dalle 14. Un concerto al Paso Occupato, dove suoneranno Forest of Legend. Forest of Legend è il nome della serata. Suoneranno Jacobs, Endless Swarm, Kaukole, One Day Fukushima, Suicide Force e Always Never Fun. Più e più unit. Guardatevi bene anche per questa iniziativa, gancio.twisty.org, e anche per gli appuntamenti da domani in avanti. Oh oh. Ok, portate pazienza, mi è partita la ciabatta e ho schiacciato il tasto sbagliato. Quindi una traccia per dare opportunità a Cecilia di iniziare la sua trasmissione. E ci sentiamo la settimana prossima. Ciao ciao, dicevo, guardatevi gancio per gli appuntamenti da domani in avanti.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

12:45:55 torna Alli Guai. Quest'oggi da sola e dopo una lunga assenza. Ma ricominciamo la stagione 2026-27 anche con Alli Guai. E sulla nostra sigla e i nostri contatti 34666-73263 per mandarci messaggini, cisti, qualsiasi tipo di informazione, e 011-249-5669. Con un naso chiuso importante vi lascio finire la sigla, vi risparmio il fastidio.

E ci apriamo questa copertina dalla Sif Records, etichetta polacca che spesso esploriamo. The Hiltons.

primo ascolto di questa puntata di Ellie Guai. 3 tracce da questo EP Sports di Tweet, uscito la scorsa estate con la Plastic Run Discs. Tre brevi tracce come riscaldamento muscolare.

E così, seguendo i tastieroni, spostiamo in London, UK. Crashing Cards, due tracce di Power Plant, ci introducono poi all'ascolto che faremo dopo. E così Ellie White si sdraia sui tastieroni.

Power Plant, progetto di Teo Sikariev, che nel 2025 fa uscire questo Crashing Cards, due traccette.

parliamo adesso in casa della Future Shock Records a Cincinnati per andare ad ascoltarci tracce da me selezionate da questo Rarities volume 2 dei The Surfs. Lavoro a mio parere molto interessante. Nel corso dell'ascolto andremo a dire qualcosina in più.

E sono sessioni registrate tra il 2021 e il 2023. Una sorta di materiale rimasto dimenticato, un archivio parallelo, reso poi un album vero e proprio lo scorso febbraio.

E quindi dicevamo Rarities volume 2, The Serfs, materiale registrato in modo casuale tra il 2021 e il 2023. Una raccolta però che a me personalmente non dà l'impressione di essere materiale di scarto, materiale dimenticato.

ci ascoltiamo ancora due tracce da questo Rarities volume 2 The Serfs. Entriamo negli ambienti sonori creati in questo album.

anche qua selezioniamo qualche traccia da questo Dua Wimiari. Chiaramente sbaglio la pronuncia, comunque uscito il 14 gennaio scorso. Bibs Death.

Andiamo avanti con Bzdet, progetto polacco. Che fa uscire questo duo Wimiari il gennaio scorso. E ci ascoltiamo l'ultima traccia.

Oggi pomeriggio, sabato 3 ottobre, ai Giardini Reali dalle 17 in Corso San Maurizio, brucia di vita United for Gaza. Un sacco di gruppi, bar e punto ristoro, vegetariano, vegano, banchetti informativi. Tutto benefit su Mood.

E questa sera al passo occupato Forest of Legends. Dalle ore 21 sul palco del Paso, Jacobs, Endless Swarm, Kaukolé, One Day in Fukushima, Suicide Force, Always Never Fun e Ape Unit.

Domani invece, domenica 4 ottobre, al parco di Via Calabria ci si ritroverà per parlare del data center che si vuole costruire a Lucento. Il programma prevede alle 16 merenda, alle 18 passeggiate in quartiere, alle 19 assemblea pubblica e alle 20 proiezione di documentari. Quindi dalle 16 domani, domenica 4 ottobre, al Parco Calabria.

E per oggi noi abbiamo finito, ci risentiamo sempre sulle frequenze di Blackout sabato prossimo. State attaccate, attaccati alle frequenze, che tra poco inizia Umo Radio. Prosegue normalmente il palinsesto del sabato pomeriggio. Questa per oggi sarà la nostra sigla di chiusura, quindi ciao!

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Mood Jerez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata al Parco Dora.

Ed eccomi qua, 14.06 con un piccolissimo, una spruzzatina leggera leggera di ritardo. Inizia Umo Radio in questo sabato 3 ottobre 2026. Abbandoniamo questo lado negro della reina tropical e iniziamo la trasmissione di quest'oggi. Ben sintonizzati quindi sulle libere frequenze. Questa sono sempre i 105.250, radioblackout.org in streaming, 346-66-73-263 per i vostri sms, whatsapp e compagnia cantante, 011-24-95-669 per Trillini o chiamate in diretta. Parte.

Nel frattempo arrivano le prime info. La marcia popolare di quest'oggi da Sant'Ambrogio. Fermiamo insieme la Vigliana Orbassano. Appuntamento in Piazza del Comune, Piazza 25 Aprile. A Sant'Ambrogio la marcia non è ancora iniziata, vengono segnalati dei ritardi, i treni che sono partiti da Torino, quindi non appena avremo news e comunicazioni le faremo girare immediatamente qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Abbiamo ascoltato come primo brano di quest'oggi il trio che arriva direttamente da Los Angeles, California, i Some Gifts, che hanno pubblicato questo Misguided un paio d'anni fa. Abbiamo ascoltato il brano che apriva il lavoro intitolato Sympathy for the Free Market e adesso proseguiamo con gli ascolti di quest'oggi e siamo sempre a Los Angeles, California, con questo quartetto vecchia scuola, un bel rock punk con qualche spruzzatina di glam anni 70 che non guasta mai. Si chiamano The Bingus e il titolo del disco è omonimo, disco recentissimo, uscito il 25 settembre di questo 2026, e ci andiamo a ascoltare questa Black Lung.

E continuiamo con un po' di garage bello tirato, bello pregno di rock and roll vecchia scuola. Siamo sempre in California, siamo a San Diego con gli Schizophonics. Anche loro hanno pubblicato da pochissimo un nuovo disco che si chiama Burning Floor. E questa è Out in the Wilderness. Brano pubblicato per la leggendaria etichetta Ardegore californiana, l'Alternative Tentacles, dalla quale quest'oggi attingeremo alla grandissima

Sound veramente esplosivo degli Schizophonics. Siamo tutti figli degli MC5 o era Berzotto, vabbè. Meglio gli MC5. Anche perché la pipa a Drangiumi, la pipa che tira. E andiamo avanti col disco che già avevamo presentato la settimana scorsa. Da Cincinnati, The Dream. Disco I Lost My Way for Centuries. La title track.

po' addietro, uscito nel 2023 per il quintetto di Boston, il Fiddlehead, That Is Nothing To Us. Vi ricordo, per chi volesse scrivere, parlo liberamente al 34 666 73 263. Questa è sempre Radio Blackout.

E torniamo all'Alternative Tentacles. E torniamo da una super grandissima band. Nome is Snow. Però l'ultimo lavoro, anche questo, uscito nel 2024, non 2023. Però 2 anni sono passati. It's Catching Up. Dal disco Wrong. Nome is Snow. Beh, riprendiamolo perché spaccano di brutto.

leggendaria band canadese No Me Snow, e per chi ha avuto la fortuna di vederli dal vivo, tanta roba, anche se sono ormai non più di primo pelo, attivi dagli Anta, quindi spaccano però alla grandissima ancora adesso. Continuiamo ancora un ascolto per la scuderia della Alternative Tentacles. Andiamo sempre in Canada con Dead Bob dal suo ultimo lavoro. Questo è piuttosto fresco, uscito in questo 2026, nell'aprile del 2026 per la precisione. E andiamo a ascoltarci Punk Rock Arama. Lui è Dead Bob e il disco è intitolato Nothing Changes Everything. Aspetta, che riesco a prenderla, ce l'ho fatta.

Vabbè, Abbandoniamo the Cowboys, band che troveremo spesso perché mi piacciono. E continuiamo, andiamo in Inghilterra a Ipswich con i Basement. Anche loro hanno pubblicato un nuovo lavoro in questo 2026 per la Run for Cover Records. Si chiama Wired. E beh, andiamo a ascoltarci anche in questo caso la title track.

E continuiamo a roccheggiare alla grande, andiamo sempre rimanendo in Europa, andiamo in Portogallo con The Black Wizards, dal loro disco The Acts of God, questa è Beat.

oscuro e darkettone per il trio di Porto, Black Wizards. .14:42, sempre in diretta Radio Blackout, questo è Umoradio. Un saluto a chi si fa sentire al 34 666 73 263.

Beh, il super disco uscito l'anno scorso della band di Brooklyn, G's, abbiamo ascoltato Cobra e continuiamo, un po' di svarione ci sta, Brighton, UK, loro sono i Diz da questo singolone con un brano notevole ma molto molto forse troppo lungo per il momento, non sarei in grado di metterlo perché dura ben 9 minuti, questa Don Enzo Magic Carpet Salzman che andremo ad ascoltare magari in un'altra trasmissione, accontentiamoci di questa tra virgolette kalimba song, un po' di svarione ci sta, eh?

Arrivano da Brighton i Diz, che si definiscono post-post-punk. Anche se il doppio annullo.

Sound adatto in questa grigia e arida Angusta Taurinorum. E adesso andiamo in Inghilterra con una nuova uscita dello storico progetto Little Berry, che esce nuovamente per l'etichetta di Dan Auerbach, la Easy A Sound. Gravity Freeze, il disco che era uscito in questo 2026, era a metà anno, e andiamo ad ascoltarci questa Looking Heart. Bel rock sporcato dalla black music e qualche anche spruzzata di storia latina. Tra l'altro, se siete in Francia in questi giorni, suoneranno a Parigi lunedì sera.

Vi ricordo quest'oggi brucia di vita United for Gaza. Questo benefit Sumud Heres. Gaza solidaridad.org dalle ore 17 ai Giardini Reali, pressi di quella fu la Rosalia, Corso San Maurizio 6 a Torino. Tantissima musica dal vivo per raccogliere fondi. Suoneranno Ventrella Bonizio, Elicottino e Sista Sofi, Yellow Penarelli.

è un'altra band che non riesco a leggere. A sciarupincazzo, come si direbbe dalle nostre parti. Alla vecchia maniera, bar e punto ristoro vegetariano vegano, banchetti informativi. In caso di pioggia si terrà al parco della Maga e Pioggia. Qua siamo nel grande deserto dell'Angusta Taurinorum. Secco, secco, secco, secco.

come ricordavo in precedenza, anche la marcia. Fermiamo insieme la Vigliana Orbassano. Non sono ancora giunte notizie se sia partito o meno. Prima all'inizio della trasmissione dicevamo che appunto la marcia doveva partire alle ore 14 in ritardo, in quanto treni ancora devono arrivare da Torino. La solita tarantella dei fermi, ritardi, eccetera. Per mettere i bastoni tra le ruote, ma tutto ciò non riesce mai ad arginare la volontà di chi torna in strada per l'ennesima volta. Stop alla Torino-Lione, le risorse per il bene comune sono gli slogan di questa iniziativa. Sia il trasporto pubblico per tutti, sia la metropolitana fino a Rivoli, no alle grandi opere inutili, no al consumo di acqua e suolo.

Beh, anche una bella carrellata di concerti al Paso Occupato, via Passovuole 47 qua a Torino. Iniziativa Benefit, nuova sala concerti. A volte ci vuole un po' l'interprete qua. Jacobsen, Endless Swarm, Caucolè. Altro gruppo che non riesco a tradurre. Suicide Force, Always Never Fun, Up a Unit. Tra il grind, Power Violence, roba veramente forte. Dalle 21 a El Paso, via Passo.

Beh, gran bel pezzo questa Lagging Heart di Little Barry. Siamo in chiusura, 14:57. E quest'oggi vorrei chiudere così. Un brano non a caso, perché venendo qua ho trovato un furgone in doppia fila che la stava sparando a palla. Nel tragitto a piedi me la sono canticchiata alla grande e ho pensato, questa la metto in chiusura per anticipare così l'appuntamento imprescindibile del sabato pomeriggio, ovvero Black Milk. È già pronto e caldissimo come il fuoco il buon vecchio Baron One. Vi ringrazio per l'ascolto e questa, chiaramente, oltre all'amico del furgone in doppia fila che me l'ha fatta così ascoltare a un volume sostenuto, la dedico anche al mio socio Dragon Harpon. Il Tiger Knight è in così in stand by perché ci sono una serie di problemi tecnici e logistici, ma come cantava Bruno Lauzi, ritornerai. Arvezza in gamba, non mollate le libere frequenze di Blackout. Non la presento perché non ne ha assolutamente bisogno. Ciao ciao.

15:08. Continuano le trasmissioni in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sabato 3 ottobre 2026. Pronti e pronti per una nuova navigazione in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Qui in diretta dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21/A. Baron One in voce alle selezioni, coadiuvato come sempre da DJ Ghost. Puntata in cui avremo modo di seguire e dare spazio alla marcia popolare Notav di questo pomeriggio, partenza da Sant'Ambrogio, dalla piazza del Comune, per arrivare fino a Piazza del Popolo ad Avigliana. Parlerà in particolare della nuova tratta Avigliana-Orbassano. Numeri come sempre alti, quelli che caratterizzano le iniziative di contrasto all'alta velocità sia nell'alta che bassa valle di Susa e non solo. Marcia che sta per partire a breve, inizierà il suo lungo serpentone fino ad Avigliana. Andremo anche a darvi le delucidazioni per quello che riguarda il percorso odierno, e avremo anche modo, insomma, di approfondire un po' più negli aspetti tecnici di questo nuovo progetto di devastazione del territorio. Come sempre, per comunicare con gli studi blackoutiani, 011 24 95 669, numero per le dirette, per le comunicazioni volanti, per gli squillini. 346 66 73 263, il numero mobile di Blackout, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram. Le modalità di messaggistica istantanea che potete utilizzare per interagire, per mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiare Informati con gli studi blackoutiani di Via Cecchi 21/A.

E quindi siamo pronti e pronti per mollare gli ormeggi, ultime sistemazioni e collegamenti qui nella regia blackoutiana, e cominciamo il viaggio odierno di Black Mirror di questo sabato 3 ottobre 2026 sulle libere frequenze di Radio Blackout.

Il viaggio odierno di Black Milk parte all'interno questa collaborazione tra la voce di Norma Winston, grande jazzista britannica, insieme a Jill Peterson, questo live at Made of Hell, progetto condiviso con la BB Record. Che rientra anche nelle celebrazioni del trentennale dell'etichetta britannica. Siamo partiti con Azimuth, traccia che apre il viaggio odierno. Su questa traccia vi comunichiamo che da pochissimi minuti è partita la marcia popolare Notav da Sant'Ambrogio.

E quindi ci prepariamo per immergerci nella prossima traccia, sempre con la voce di Norma Winston. Andiamo avanti nel tempo, fino all'interno di questo ipotetico 2081. 2081.

Norma Winston 2081, la seconda traccia da questo progetto condiviso con Jules Peterson, Live at Meadowvale, uscita targata BB Record. Intanto, come già vi ho ricordato una decina di minuti fa, la marcia popolare Notav da Sant'Ambrogio ad Avigliana è partita. La piazza del Comune si proseguirà per via Caduti per la Patria, via Umberto I, via Torino, la strada statale 25, corso Torino, via Benedetto Croce, corso Laghi, per arrivare poi in piazza del Popolo ad Avigliana. Tantissimi giovani abitanti della Bassa Valle, famiglie, persone anche da Torino, presenti anche gli amministratori locali, alcune figure istituzionali. E beh, sicuramente il TAV è tornato al centro del dibattito politico. Avremo modo anche di andare a vedere così qual è lo stato dell'opera attuale a questo fine 2026. Nonostante continuino le rassicurazioni da parte di TELT per quello che riguarda l'entrata in funzione dell'alta velocità prevista per il 2033, anche se TELT di fatto è già posticipato al 2034, quindi di un anno, questioni economiche e strutturali sono quelle che ritardano completamento di questa opera fondamentale, così la definisce Ferrovie dello Stato, che snocciola anche diversi dati sicuramente opinabili e comunque tutti da dimostrare. Ciò che non è da dimostrare è l'opposizione di chi abita e vive questi territori tutti i giorni,

Per quello che riguarda la musica, rimaniamo in casa, BB Record. Ci gustiamo una traccia da Live Peace, registrazioni tra il 1990 e il 2000 per Terence Orlando Terry Collier, da Chicago, Illinois. Traccia intitolata What About Me? What You Gonna Do About Me? Terry Collier.

Siamo entrati all'interno di Memory Bomb, title track che dà il titolo al nuovo lavoro per il pianista e producer di LA, California, Kiefer. Disco in uscita per la prestigiosa Blue Note Record, tra jazz e hip hop. Continuando a seguire le orme, almeno all'ascolto del disco, del grande J Dilla. Ci gustiamo anche la traccia successiva, I Let My Hair Grow, sempre Kiefer da Memory Bomb.

0: 15:42 minuti. Allora noi ci colleghiamo in diretta con la marcia popolare Nottav. Ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
1: Ciao, saluto a tutte e tutti. Qui è partita la marcia da poco, sarà un quarto d'ora, 20 minuti che è partita. Davanti c'è lo striscione, ci siamo, c'eravamo, ci siamo e ci saremo, quello classico, e poi subito dopo lo striscione dei giovani Nottav, che sono veramente tantissimi, come sempre una manifestazione molto molto partecipata. Da qua non si vede ancora la fine, adesso io non riesco ancora a fare un calcolo delle presenze, però secondo me è una presenza molto massiccia. Il clima è buono, c'è il sole e insomma è molto decisa come partecipazione, cioè si vede davvero tutto il movimento e anche la gente di qua, di Sant'Ambrogio, di Avigliano eccetera, perché in questo corteo tende anche un po' a a criticare questa parte del progetto, quello della linea nazionale, ovvero Avigliano-Orbassano, che dovrebbe praticamente traforare la collina morenica, passare da Rivalta e in pratica una specie di congiunzione che tra l'altro c'è già, perché c'è già a Orbassano c'è già l'autostrada ferroviaria alpina che serve proprio per quello, per portare i treni fino in Francia, solo che naturalmente non gli interessa di migliorare o mettere in sesto quella linea lì, gli interessa di fare dei buchi nuovi, comunque un buco da 10 chilometri, quindi non una bazzecola.
0: Sì, tra l'altro come appunto tu ci ricordavi già esiste quel tipo di ferrovia e ovviamente le ferrovie dello Stato a discapito di questo citano ovviamente dei dati che sono poi tutti da verificare quando ovviamente il tutto semmai entrerà in funzione.
1: Mi sento male perché qua c'è la musica ad alto volume.
0: Sì, no, parlando appunto della questione della già linea esistente della ferrovia alpina che ha il compito appunto di spostare i treni merci, Ferrovie dello Stato dice che con questa nuova bretella ci sarebbe un aumento sostanziale dei treni che potrebbero passare ogni ora, dicono addirittura da 10 a 20 all'ora, con un notevole risparmio di tempo nello spostare le merci con un potenziale vantaggio anche per chi poi usufruirà di questa linea. Qui parlano ovviamente di potenziale vantaggio usando un aggettivo che ovviamente dice tutto e niente, perché poi tutte queste cose sono ovviamente
1: potenziale,
0: poi da lì.
1: Sì, è un forse succederà che, ma in realtà non lo sanno neanche loro. D'altronde questa linea era stata costruita, cioè immaginate, i primi progetti sono stati fatti proprio su delle previsioni di traffico che però non sono state quelle, insomma, no? Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, adesso passano 10 treni ad alta velocità qui in Valle di Susa ogni giorno, no? Sia delle Ferrovie dello Stato sia della NCF francese, e quindi non si capisce cosa serva un treno ad alta capacità lanciato ai 120-150 all'ora, ecco. Tra l'altro l'altro giorno hanno fatto girare un video che si può trovare su YouTube di alcuni ingegneri che dicono: i treni merci che vadano a quella velocità devono essere treni merci diversi da quelli che ci sono adesso, quindi in teoria dovrebbero poi anche costruire i treni oltre al resto.
0: Sì, assolutamente.
1: Va bene, dai. Non ci sono altre domande, magari io faccio poi un altro collegamento più tardi.
0: Sì, assolutamente. Ci dici solo esattamente più o meno dove siete per quello che riguarda il percorso?
1: Adesso siamo usciti da Sant'Ambrogio, stiamo prendendo la tangenziale, cioè la statale che da Sant'Ambrogio va ad Avigliana.
0: Va bene, d'accordo. Allora io ti ringrazio e ci risentiamo più tardi. Come sempre i microfoni di Blackout sono aperti per aggiornamenti e comunicazioni.
1: Va bene, dai, un saluto.
0: Un saluto a te, grazie. A dopo, grazie. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: the revolution.
1: 15:51 minuti. Go get a late pass. Brian Jackson e Black Toff, The Revolution Will Not Be Televised. Torniamo nuovamente in casa BB Record, Now More Than Ever. Tanto abbiamo avuto la prima corrispondenza telefonica con il corteo odierno che in questo momento è uscito dall'abitato di Sant'Ambrogio e ha imboccato la strada statale 25 per dirigersi verso Avigliana. Corteo come sempre molto partecipato, che in questo caso ovviamente vede anche i tanti comitati della Bassa Valsusa e non solo, perché sono diversi ovviamente i comuni che saranno interessati a questo progetto: Avigliana, Buttigliera, Rosta, Rivoli, Rivalta e Orbassano. E di come l'esistenza di una linea ferroviaria dedicata esclusivamente al trasporto merci esista già, e di cui si era già parlato qualche anno fa di un suo possibile ammodernamento per renderla ancora più efficiente. Qui invece si trova la necessità di una costruzione di questa nuova bretella, 24 chilometri, di cui circa 17 in galleria. Prima appunto parlavamo della collina morenica, un ecosistema tra l'altro molto fragile. Quella zona poco cementificato, ovviamente questo progetto andrebbe a compromettere in maniera sostanziale tutti gli equilibri sia geologici che strutturali. Avremo modo, come vi ho già ricordato all'inizio della trasmissione, più tardi di approfondire un po' il discorso su tutti gli aspetti tecnici, strutturali e non, che quest'opera porterà nei territori interessati.

Quindi ci prepariamo per il primo giro di boa. Questo sabato 3 ottobre 2026, sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, Black Milk on Air. Andiamo ad estrarre ancora una traccia da Now More Than Ever. Extended version di questa Home Is Where the Hatred Is, Brian Jackson.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

16 e 6 minuti. Effettuato il primo giro di boa per la navigazione odierna di Black Milk di questo sabato 3 ottobre 2026. In the air is where the portal is. Khadijah and Harriet on a golden chariot. Siamo entrati all'interno di Before the World Blows. Strippers, but if you... Erykah Badu and the Alchemist. Questa Black Box con il sax di Kamasi Washington. Beh, andiamo anche a vedere un po' quali sono poi i dati ufficiali confermati e veritieri per quello che riguarda l'alta velocità. Quanto si è scavato davvero? Comunicazioni ufficiali che arrivano da fine giugno 2026 parlano di circa 48,8 km di gallerie su un totale di 164, pari al 30% dell'opera. Già questo è un dato direi significativo, visto i tantissimi anni di lavori. Ovviamente questo non è un dato che riguarda le gallerie ferroviarie che compongono il tracciato dei treni, ma prende in considerazione anche le discenderie, i cunicoli esplorativi e le gallerie di servizio. Insomma, andando all'osso, 118,8 km, ovvero sia 57,5 km ciascuna delle due canne del tunnel di base, più le gallerie di interconnessione tra Susa e Bussoleno. A giugno 2026 risultano scavati 21,3 km, pari al 18% del totale. Quindi se dobbiamo prendere in considerazione quello che i dati che sono stati condivisi e ufficializzati da TELT, questa prevista entrata in funzione del 2033/2034, tra gli ultimi mesi del 2026 e l'inizio del 2031 dovrebbero essere completati tutti i restanti e tantissimi chilometri di questa opera, anche perché ovviamente prima dell'entrata in funzione ci sono dei tempi tecnici che variano da 1 a 2 anni per il cosiddetto test della linea. Live on TikTok. Blasted.

Ovviamente qui in Italia i lavori vanno decisamente più a rilento, almeno per quello che riguarda la tratta ferroviaria, che deve essere oggetto di adeguamento e consolidamento, anche perché il progetto Avigliana-Orbassano in realtà sarebbe Bussoleno-Avigliana-Orbassano o Bussoleno-Avigliana, quindi con il consolidamento e adeguamento della linea storica. L'ultima cosiddetta bretella, di cui al momento non è programmato alcun intervento, quella che dovrebbe poi collegare Orbassano e Settimo Torinese. Costi aggiornati della realizzazione del tunnel di base, 14,7 miliardi di euro. Questi ovviamente non sono dati che arrivano dai temibili Black Bloc, dai fanatici contrari all'alta velocità, ma ovviamente organismi indipendenti che monitorano le grandi opere, i loro tempi di realizzazione.

Quindi gustiamoci ancora una traccia in compagnia di Erykah Badu and The Alchemist. Poi proviamo ad effettuare un nuovo collegamento con la marcia popolare in ottava. Questa è Just Play a Part.

0: 16 e 15 minuti, allora ci colleghiamo nuovamente con la marcia popolare Notav. Abbiamo in collegamento un tecnico dell'Unione Montana. Ciao, benvenuto su Radio Blackout.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, allora con te vorremmo fare un piccolo resoconto su appunto quello che riguarda la tratta Vigliana-Orbassano, quali sono le sue criticità sia dal punto di vista ambientale, geologico ma anche strutturale, e quali sono appunto insomma le maggiori problematiche a livello di territorio nei comuni che sono interessati dal passaggio di questa tratta di 24 chilometri, e poi possiamo anche appunto ragionare un po' su quello che riguarda la tratta transfrontaliera tra Italia e Francia.
1: Dunque, il progetto della Vigliana-Orbassano è un pezzo della cosiddetta traccia nazionale di accesso al tunnel di base della Torino-Lione, un pezzo del grande progetto lanciato più di 30 anni fa. Il percorso ferroviario che è stato proposto a Vigliana-Orbassano inizia al confine tra Sant'Ambrogio e Vigliana, dove proprio in questo momento sta passando il corteo, fino ad arrivare a reinserirsi sulla linea esistente in corrispondenza del bivio Pronda, vicino a dove c'è il supermercato Le Gru. Quindi si tratta di fatto un doppione della linea esistente, che inizia in corrispondenza della stazione di Avigliana, dove già oggi passa la linea internazionale che già oggi va in Francia, e poi si riconnette nuovamente a questa linea attraversando lo scalo ferroviario di Orbassano. 23 chilometri dove viene raddoppiato il percorso ferroviario, ma sia prima che dopo, prima da Vigliana verso Bussoleno e da il bivio Pronda, praticamente Torino, verso il nodo ferroviario di Torino, le linee rimangono esattamente come sono. Quindi questo progetto non aggiunge praticamente nulla in termini di capacità di trasporto effettiva, di trasporto di treni merci e passeggeri. Per realizzare questo nuovo percorso ferroviario, che si discosta molto da quello attuale, la linea devia molto verso sud e attraversa in galleria, con una doppia canna di galleria, quindi due gallerie parallele, la collina morenica che è compresa tra Vigliana, Buttigliera, Rosta, Rivoli, Villarbasse e Rivalta. Si tratta di un'area estremamente importante sia dal punto di vista naturalistico, ma soprattutto con diverse significatività geologiche. In particolare è una delle grandi riserve d'acqua dell'area torinese, dell'acquedotto di Torino, perché l'acquifero profondo che è sotto la collina morenica, come ci indicano le osservazioni al progetto formulate dalla Regione Piemonte, è una delle ricariche principali di tutte le sorgenti d'acqua, dei pozzi d'acquedotto, delle risorgive che ci sono nell'acquedotto di Sangano e via via tutti i pozzi dell'acquedotto a Rivalta fino ad arrivare a Beinasco, che alimentano circa un 20% dell'acqua della città di Torino. Questo significa che realizzare una galleria in quella posizione può creare tante criticità, sia in fase di costruzione per potenziali perturbazioni all'acquifero, alla disponibilità dell'acqua, ma anche alle sue caratteristiche per potenziali contaminazioni con prodotti usati durante la fase di costruzione, e anche in fase di esercizio, perché l'inserimento di prodotti manufatti in cemento, che potrebbero avere gli additivi che poi rilasciano nel tempo prodotti nell'acquifero, o ancora il possibile incidente che può verificarsi in galleria con lo sversamento di prodotti chimici che potrebbero percolare attraverso gli interstizi della struttura della galleria fino all'acquifero. Sono tutte osservazioni formulate da Regione Piemonte anche in base a osservazioni a sua volta sollecitate dall'Unione Montana con la commissione tecnica di cui faccio parte.
0: I dati che vengono forniti da Ferrovie dello Stato sono ovviamente diversi. Loro parlano di implementare con questa bretella il treni merci più del 50% rispetto a quelli attuali. Vale la pena ovviamente ricordare che esiste già una ferrovia, la ferrovia alpina, che dovrebbe insomma servire proprio al trasporto dei treni merci, quindi come già ci dicevi tu in precedenza, un ennesimo doppione, visto che questa linea già comunque esiste di per sé. Volevo chiederti se in questa ipotesi di tracciato, che tra l'altro da quello che ho visto insomma passerebbe anche nelle vicinanze di due ospedali che sono direi fondamentali per quelle zone, l'ospedale di Rivoli e l'ospedale San Luigi, se ci sono già delle zone che sono state individuate nel progetto come zone di stoccaggio dello smarino e insomma di tutto quello che poi porta ovviamente il bucare insomma la collina morenica.
1: Allora, quando usciamo dalla galleria di cui parlavo prima, entriamo nella area agricola che c'è tra Rivoli, Rivalta e Orbassano, siamo nella zona dove ci sono due principali poli ospedalieri di rilevanza regionale, l'ospedale di Rivoli e l'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano. Il tracciato passa proprio in prossimità di questi due ospedali e ha una serie di ricadute negative potenziali in termini di cantierizzazione in quella zona che possono impattare anche la funzionalità degli ospedali. Ad esempio, abbiamo aree all'aperto di cantieri che vanno a occupare circa 1 milione di metri quadri di territorio, con tutto il materiale di scavo della galleria che esce in un punto di cantiere di Rivoli a metà tra Rivalta e Rivoli. Tutto quel materiale estratto viene stoccato temporaneamente in prossimità di questo cantiere e poi esportato via camion fino a qualche chilometro più in là nella zona che è prossima all'ospedale San Luigi, dove è prevista un'immensa collina artificiale che di fatto è la discarica a cielo aperto del materiale di scavo, collocata lì per limitare il costo di smaltimento. È come se RFI avesse creato la propria discarica dentro i cantieri, la discarica definitiva dove il materiale viene scaricato lì abbandonato, creando una collina alta da 10, 15, in alcuni punti 18 metri, proprio in prossimità dell'ospedale San Luigi. E davanti all'ospedale ci sono ulteriori attività di cantiere, cantieri di, anche qui, di stoccaggio di materiale o di materiale di scavo o di materiale da costruzione o di realizzazione poi delle massicciate ferroviarie, dei binari e degli impianti. Tutta questa presenza di cantieri determina flussi ingenti di camion ingresso e uscita ai cantieri, che nel progetto sono definiti in modo abbastanza approssimativo. Difatti abbiamo anche qui sollevato l'obiezione rispetto al loro dettaglio tecnico, ma in ogni caso sappiamo che buona parte delle strade provinciali di accesso all'ospedale di Rivoli e all'ospedale San Luigi e di transito tra questa zona e l'area della città di Torino saranno impattate a questo traffico, con incroci che nel progetto sono previsti a raso anche con flussi di 400 camion al giorno, il che significa disporre su provinciali che oggi hanno uno scorrimento già complicato per il trasporto passeggeri, che nelle ore di punta è molto importante del traffico privato. Con la presenza di questi flussi di camion abbiamo un rischio di blocco totale della circolazione, con semafori e sensi unici alternati e problemi che possono essere generati su un orizzonte temporale che dal progetto è di 7 anni almeno, quindi significa un tempo enorme, sempre dando per buoni i tempi di cantieri che sono stati indicati.
0: Sì, assolutamente, le tempistiche parlano di 2033, anche se TELT ha di fatto rinviato di un anno al 2034 l'entrata in funzione. Ricordiamo che poi c'è sempre, diciamo così, uno o due anni di attività di messa in prova di questa linea, quindi in teoria i cantieri da fine 2026 dovrebbero concludersi entro il 2031 più o meno, se rimaniamo nei tempi che sono stati, diciamo così, indicati da TELT. Ti volevo anche chiedere, per quello che invece...
1: Ti chiedo scusa, sì, troppo dimmi. Solo per precisare questo aspetto. RFI, che è titolare del progetto a Via Orbassano, ha indicato nel progetto un cronoprogramma in cui aveva immaginato che l'avvio dei cantieri avvenisse il 1 gennaio 2027, quindi tra 3 mesi, ovviamente immaginando di aver già completato a quella data tutto il procedimento autorizzativo, che adesso è assolutamente in alto mare, perché è già chiaro che dovrà ripresentare parte degli elaborati progettuali ritenuti inidonei dalla regione, da molti enti locali e probabilmente tra poco anche dal Ministero dell'Ambiente. Quindi vuol dire che ci vorrà almeno un altro anno di procedimento autorizzativo per discuterlo, e quella partenza dal 1 gennaio è praticamente impossibile. Quindi questo ci rende impossibile il completamento di quei lavori entro il 2033. Per contro, questa data del 2033 è stata messa come data stringente, immaginando di doverla allineare con l'ipotetico termine del tunnel di base da parte di TELT. Anche qui dobbiamo essere molto precisi. TELT e le sue accezioni precedenti, LTF, sono al lavoro sul tunnel di base da 25 anni e in 25 anni hanno scavato il 18% delle gallerie ferroviarie. Ora, che nell'arco di 3-4 anni da adesso riescano a completare il restante percorrenza che serve a raggiungere il 100%, è un qualcosa che già da sé è evidente che non è possibile, Peraltro non basta aver scavato le gallerie, poi ci vanno ancora 2 anni per attrezzamento impiantistico e 1 anno di esercizio di collaudo per verificare che tutto funzioni. Quindi per entrare in esercizio entro il 2033 gli scavi dovrebbero finire entro il 2030, vuol dire che ci sono ancora 3-4 anni di tempo, non molto di più, per fare quello che non sono stati capaci di fare in 25 anni. È abbastanza curioso che questo sia possibile. Quindi è palese che il tunnel non ci sarà, non sarà realizzato nei tempi previsti e peraltro non ha neanche la dotazione economica sufficiente per essere completato, come non c'è per la Vigliano Orbassano.
0: Assolutamente, questo è il costo di 3 miliardi, dovrebbe essere in parte coperto da quegli 800 milioni che però poi serviranno per i lavori di adeguamento e consolidamento della linea storica tra Bussolena e Avigliana, quindi insomma di fatto anche i fondi in questo momento non sono disponibili per la realizzazione di questo tracciato. Ecco, invece per quello che riguarda tutta la situazione transfrontaliera tra Italia e Francia, se hai voglia insomma di farci una rapida panoramica su come si stanno muovendo anche dall'altra parte dell'Italia e come stanno andando avanti i lavori, quali sono le problematiche principali.
1: Dunque, in Francia abbiamo, e per quanto riguarda la sezione transfrontaliera tunnel di base, quindi cantieri TELT, accennavo prima, gli scavi del tunnel sono molto indietro, siamo appena al 18% e peraltro in questo momento c'è un'unica macchina automatica di scavo, la talpa come si chiama nel gergo, che è stata montata 1 anno fa e dopo pochi mesi si è bloccata facendo appena 300 metri quando avrebbe già dovuto scavare circa la metà della percorrenza complessiva, avrebbe dovuto fare almeno più di 4 chilometri perché si è bloccata su una situazione geologica che già era nota e quindi è stata sottovalutata probabilmente dai progettisti. Dovrebbero essercene 7 macchine di scavo contemporaneamente attive, ce n'è solo una. Le altre sono in larga parte parcheggiate in Germania da anni, dove sono state comprate senza che poi ci fosse un'effettiva urgenza di collocarle nella posizione di scavo, e ne manca ancora una, non è manco stata ordinata. Quindi questo è lo status. Ma la cosa più importante è discutere invece che succede sul lato della tratta d'accesso francese, cioè da dove dovrebbe sbucare il tunnel di base a Saint-Jean-de-Maurienne fino ad arrivare a Lione. Qui abbiamo 135 chilometri di percorso ferroviario su 270 totali di tutta la Torino-Lione, quindi sarebbe la metà dell'opera. Sono 10 anni che il governo francese e i suoi organismi, in particolare il Comitato di Orientamento delle Infrastrutture, che è il loro organismo di programmazione, che ci dicono che loro non hanno intenzione di fare nuove linee nell'arco dei prossimi decenni, che investiranno sul potenziamento e ammodernamento delle linee esistenti, su cui investiranno 1.300 milioni di euro nell'arco dei prossimi anni, per far sì che le linee esistenti facciano il mestiere che già sanno fare, perché non prevedono incrementi di traffico. Eventuali ipotesi di nuove linee sono programmate, non ancora decise, ma la decisione è stata rinviata dopo il 2040, quindi ben oltre l'ipotetica entrata in esercizio del tunnel di base, non sono certe e anche venissero realizzate, prevedono che in un tratto di circa 3 tunnel ferroviari per totali 60 chilometri, questi verrebbero realizzati a binario unico, galleria unica, il che significa rendere impossibile l'utilizzo della capacità di trasporto teorica del tunnel di base. Noi stiamo bucando a diametro balena le montagne per poi arrivare di là e trovare per non meno di 20 anni le linee esistenti, non sapere se verrà fatto qualcos'altro, se mai verrà fatto non sarà mai corrispondente a quello che era il tunnel di base. Quindi è evidente che stiamo facendo un'opera perfettamente inutile.
0: Assolutamente. Rete Ferroviaria Italiana, tra l'altro, a proposito appunto di questo, parla di un potenziale incremento dei passaggi dei treni. Ovviamente usiamo l'aggettivo potenziale, ma vuol dire tutto e niente, perché è una previsione, ma come già tu ci stai dicendo, queste previsioni sono già ampiamente state smentite.
1: Dunque, la storia delle previsioni legate a Torino-Lione ormai nota, è stata oggetto anche di sketch comici di comici a livello nazionale come Crozza nelle sue trasmissioni, ma venendo invece agli aspetti tecnici, sul piano del trasporto merci tutti siamo favorevoli a spostare le merci su ferrovia, la linea esistente è enormemente sottoutilizzata, è tutta a doppio binario, elettrificata, il tunnel esistente è stato allargato ed è in grado di ospitare treni con sopra i container più alti che vengono consegnati nei porti liguri. Quindi non c'è nessuna limitazione a oggi a realizzare trasporto merci sulla linea esistente, salvo volerlo. c'è bisogno di mettere due locomotori per carichi più pesanti, li si mette, costa un po' di più, ma immensamente meno che fare una linea che peraltro non arriva mai perché non viene mai finita. Sul piano dei passeggeri, i treni alta velocità transitano già oggi sulla linea esistente, ogni giorno 10 treni alta velocità percorrono la linea esistente per collegare Milano e Parigi, e aumenteranno ulteriormente a breve perché SNCF ha annunciato l'aumento delle sue corse. Quindi non vediamo limitazione anche da questo punto di vista. RFI ha indicato nel suo progetto delle ipotesi di aumento del traffico passeggeri esclusivamente tra Vigliano e Torino, usando delle ipotesi formulate 20 anni fa e che poi non hanno trovato alcun riscontro in termini di reale organizzazione del trasporto dei passeggeri, in questo caso regionale. Si tratta di una ipotesi costruita in un organismo che si chiama Osservatorio Tecnico Torino Lione, una sede politica in cui non si fanno discussioni tecniche, ma si sono costruite dei presupposti che oggi non trovano alcuna corrispondenza nella programmazione del trasporto regionale, tantomeno nei contratti di servizio che la Regione Piemonte ha stipulato con Trenitalia fino al 2035, e men che meno le risorse economiche che servirebbero per supportare eventuali ampliamenti. Quindi stiamo ipotizzando di bucare la collina morenica, di devastare l'area da Rivalta Rivoli Orbassano per far passare dei treni che nessuno ha chiesto, nessuno vuole, nessuno sarà in grado di realizzare, mentre il servizio ferroviario metropolitano attuale che collega Torino con la Val di Susa, con tutte le sue pecche come tutti quello che viene segnalato dai pendolari, però è uno dei più efficienti perché ha treni ogni mezz'ora, cosa che si sognano diversi capoluoghi del Piemonte o città importanti, e si vorrebbe raccontare che da Vigliano dobbiamo far passare un treno di quarto d'ora, ma anche un po' semana. È talmente indifendibile questa ipotesi che sta mettendo in crisi gli stessi proponenti nel renderla credibile.
0: Molto bene, io ti ringrazio per questa panoramica, direi assolutamente fondamentale anche per ascoltatrici e ascoltatori che magari appunto non conoscono nel dettaglio tutti gli aspetti tecnici e le tempistiche che tu hai elencato. Ci sarà sicuramente occasione di risentirci dai microfoni di Radio Blackout per nuovi aggiornamenti. Io per ora ti ringrazio della tua disponibilità, ti auguro un buon proseguimento di iniziativa.
1: Grazie, a presto, saluti a tutti.
0: Ciao, voi. Grazie, ciao.

16:36 minuti. Abbiamo avuto questa lunga corrispondenza telefonica, abbiamo fatto direi una panoramica essenziale per quello che riguarda, oltre la linea Vigliana-Orbassano, anche tutto la restante parte del progetto. In particolare, appunto, nel finale della corrispondenza abbiamo parlato anche di tutto quello che succede a livello transfrontaliero. Dati direi che sono incontrovertibili, che fotografano ancora una volta, ma insomma, non pensiamo certo di aver scoperto l'acqua calda. Chi lotta da ormai più di 30 anni in Alta e Bassa Valle conosce bene questi racconti che ci parlano di incrementi di traffico, di essenzialità di una linea per il trasporto merci quando le linee sono già esistenti e attive. Un caso direi appunto singolare quello della Francia, in cui dall'altra parte del confine le linee rimarranno le stesse che ci sono adesso, verranno semplicemente potenziate. Qui invece c'è la cosiddetta corsa a bucare montagne, costruire infrastrutture che mostrano il loro vero volto, non certo quello che vogliono farci credere i sostenitori, in particolare quei 200 sfigati che sono andati in piazza domenica scorsa per dire sì all'opera, sì allo sviluppo. Per loro solo abbandonati nelle gallerie, questo sarà il loro destino, quelle che rimarranno così vuote. Quindi tante sono le problematiche, le criticità, sia dal punto di vista ambientale e geologico. Abbiamo visto appunto anche questo interessante approfondimento sulla questione della collina morenica, un ecosistema molto fragile, e poi il passaggio nei pressi di due poli ospedalieri che servono migliaia di cittadini e di cittadini della zona ovest e non solo, anche della Bassa Val Susa e in molti casi anche dell'Alta Valle di Susa, visto il depotenziamento dell'ospedale di Susa. Soldi che potrebbero essere spesi per migliorare il servizio ferroviario metropolitano, la sanità. Quindi insomma, questo è un po' il corollario di tutto quello che porterà questa nuova tratta, per cui oggi cittadini e cittadini della Bassa Valle di Susa, dell'Alta Valle, della cintura di Torino, perché sono diversi appunto, come avete sentito, i comuni interessati, sono scese in strada per questa marcia popolare notabile da Sant'Ambrogio ad Avigliana. 10.000 circa, questi sono i numeri che ci vengono condivisi sia alla mobile di Blackout sia dalle pagine social. In sottofondo, Unreal Memories of Constant Conversation, Galliano. Quindi ci andiamo ad ascoltare un paio di tracce da Here Because of Hope, nuovo lavoro per Ezra Collective.

Only Love, Ezra Collective, Passalieu, da Here Because of Hope, Partisan Record. Su questa sonorità un saluto speciale a Pablo aka Double F. Beh, salutiamo anche chi ci scrive a proposito delle madamine e dei sit-up di domenica scorsa. Scudi umani sicuramente in Ucraina, perché no? Ce n'è sempre bisogno di scudi umani e di coglioni, è pieno il mondo.

Acceleriamo un po' i BPM, rimaniamo sempre in compagnia di Ezra Collective, questa è Sweet Hico.

Ezra Collective, Sweet Hico. Seconda traccia estratta da Here Because of Hope. Intanto un cisti viaggiare informati per quel che riguarda la Bassa Val di Susa, polizia alla rotonda di Drubiaglio, direzione autostrada. La mitica cipolla piatta di Drubiaglio, visto che parliamo anche di cibo del territorio, contro la devastazione dei treni ad alta velocità.

Continuiamo l'ascolto, in questo caso di Chopping Mountain. Nuovo lavoro per i Bibio Sound Machine, capitanata dalla voce di Queen Ino Williams. Uscita targata Merge Record. Ci gustiamo proprio la title track, Chopping Mountain, i Bibio Sound Machine.

Chopping Mountain, i Bibio Sound Machine. 16:51 minuti. Beh, ci prepariamo per il secondo e ultimo giro di boa. Ci gustiamo ancora una traccia in compagnia di i Bibio Sound Machine, traccia intitolata Concept of Love. E poi spazio a Fabric.

Fabric, Fight, Until We Are Free, We Are The Citizen. Allora andiamo a chiudere questa seconda ora di navigazione. Due tracce in compagnia di Adrian Young da Afro Disco Macossa. Questo è Number One.

Adrian Young, number one. Da Afrodisco Macossa, disco in uscita per la Linear Labs di LA, California. Disco direi particolarmente adatto al dance floor. Intanto un aggiornamento per quello che riguarda il percorso della marcia nota odierna. La testa in questo momento ha superato la stazione di Avigliana. Beh, tra l'altro città di Avigliana che sarà interessata in maniera molto significativa per la tratta Avigliana-Orbassano, il rifacimento della stazione ferroviaria di dimensioni ovviamente ridotte rispetto a quella attuale. Passaggio nel pieno centro della città con tutto quello che ne consegue, quindi anche la costruzione, il consolidamento di queste barriere antirumore. Città che in parte abbiamo già approfondito con la diretta insieme al tecnico dell'Unione Montana. Beh, tra una decina di minuti, 15 minuti, ci proveremo a collegarci anche con i comitati dei giovani della Bassa Valsusa, anche per fare così un bilancio dell'iniziativa odierna e anche delle future iniziative, anche se le tempistiche rimangono a volte nel mistero. La lotta non si arresta. Quindi come sempre l'invito è quello di rimanere ancorate alle libere frequenze di Blackout. A chiudere questa seconda ora di navigazione, sempre Adrian Young, traccia intitolata Fire in a Disco.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Eli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia l'iniziativa verrà spostata

17 e 14 minuti, ultimo giro di boa effettuato questo sabato 3 ottobre 2026 in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Allora, questa sera non ci sarà Tanz Bambolina, quindi è probabile un piccolo sforamento da parte di Black Milk, mentre appunto attendiamo anche l'arrivo della marcia popolare notabile in Piazza del Popolo ad Avigliana, e tra pochi minuti proviamo a metterci in contatto con i giovani comitati della Bassa Valsusa, fare un po' il punto della situazione, della giornata odierna e iniziative future. In sottofondo The Good Book, la voce di Johnny Clark, produzione Soul Revivers, Nick Manasseh, David Hill from Ballistic Brothers, Holding It Down, uscita Acid Jazz Record.

c'è adesso la voce di Earl 16 ad accompagnare questa Serious Time Soul Revivals. This great tribulation, we've got to overstand.

Fight Babylon con a Long Time, la voce di Galas, produzione di Operation Drop, da Sound Therapy Dubstui. Intanto la Marcia Notav sta per arrivare in Piazza del Popolo a Davigliana, quindi sta arrivando alla sua conclusione, poi ci saranno diversi interventi per andare a chiudere questa giornata di lotta. Noi intanto abbiamo allertato i contatti, quindi siamo in attesa di ricollegarci con la Marcia Popolare Notav.

0: Villana.
1: Ancora The Operation Drop, questa volta in compagnia della voce di Jordan Blackamore, questa è Step.

17:31 minuti. Siamo entrati all'interno di Through the Storm, casa Jatari Record dall'Ipsia, produzione Prince Riser and Disrupt. My Homeland Dub. Un po' di digital dub per andare verso l'ultima mezz'ora di navigazione in compagnia di Black Milk in questo sabato 3 ottobre 2026.

Militant Youth Rhythm, ancora una traccia da Through the Storm, proprio la title track, Prince Riser, Disrupt, Jatari Record.

0: brain. Economic train. Economic plane. Economic rain. I'm my economic brain.
1: Lee Scratch Perry e Mouse on Mars, Economic Train. Così per rimanere in tema questa giornata odierna di lotta, marcia Notav contro la linea Vigliana Orbassano. Allora, riusciremo ancora a fare una corrispondenza telefonica prima delle ore 18. Come già vi ho ricordato, non ci sarà Tanz Bambolina con Mitch. Intanto ci gustiamo un'altra traccia, dopo essere saliti su questo Economic Train, un treno rigorosamente a bassa velocità. Sempre la voce dell'istrionico Lee Perry e la produzione di Mouse on Mars in questa Hello Shiva da Special No Problem.

0: con Empress Pharrell.
1: 17:49 minuti. Allora, come abbiamo ricordato pochi minuti fa, ci colleghiamo nuovamente con la marcia popolare Notav che è arrivata in Piazza del Popolo a Davigliana. Abbiamo al telefono una compagna del Comitato della Bassa Valle. Ciao, benvenuta su Radio Blackout.
2: Ciao, grazie mille.
1: Allora, raccontaci un po' innanzitutto la giornata che devo dire è stata come sempre molto partecipata e che ha portato appunto per le strade tra Sant'Ambrogio e Avigliana tante cittadine e cittadini di Avigliana, dei comuni interessati, dell'Alta Valle di Susa e anche di Torino, e poi direi di fare anche un bilancio su quello che saranno le iniziative future dei comitati per contro la Avigliana Orbassano.
2: Sì, la giornata, come hai detto, è stata molto partecipata, il bilancio è estremamente positivo, l'atmosfera qua è proprio di festa, ci siamo riappropriati dei nostri spazi, e quindi siamo molto contenti di com'è andata e sì, prevediamo un fisso calendario di incontri quest'autunno e quest'inverno fino alla primavera 2027 in cui intendiamo scendere di nuovo in piazza per una grande manifestazione popolare invece sul territorio di Rivoli, perché questo progetto ha anche riattivato dei comitati che ci sono sempre stati, dei comitati territoriali che ci sono sempre stati, ma che nell'ultimo periodo erano forse un po' meno coinvolti, e invece stiamo proprio facendo una rete, costruendo una rete molto sinergica che funziona molto bene, e quindi riusciremo probabilmente a coinvolgere, anzi sicuramente riusciremo a coinvolgere tutti quei territori su cui questo progetto scellerato proposto da RSI insiste, quindi da Rivalta a Rivoli.
1: Sì, tra l'altro come abbiamo già ricordato anche in precedenza, ci sono tutta una serie di delibere regionali che a questo momento insomma hanno posto delle problematiche proprio al progetto, all'intero tracciato. Non ci sono i fondi, anche se appunto la cronologia, le tempistiche che TELT, Rete Ferroviaria Italiana, hanno individuato sono appunto quelle che ci ricordavi tu, inizio del 2027 con i lavori, anche se appunto i tempi a questo punto si restringono direi ulteriormente. Volevo anche chiederti qual è il ruolo delle amministrazioni locali, dei comuni interessati all'interno di questo progetto, come si sono poste, se hanno proposto delle iniziative, se si sono mosse anche a livello di consigli comunali eccetera eccetera.
2: Sì, guarda, anche su questo fronte siamo molto soddisfatti di come è andata la collaborazione con le istituzioni locali, perché l'Unione Montana e i sindaci si sono schierati, sono scesi in piazza anche loro, hanno risposto alla nostra chiamata e anzi abbiamo anche con loro ricominciato ad avere un dialogo che è estremamente costruttivo, quindi effettivamente il Movimento della TAV è sceso di nuovo in piazza con le sue tre gambe, la componente più istituzionale che ha veramente poi voce in capitolo nei tavoli tecnici, e quindi è estremamente importante che conosca le ragioni dei cittadini e che abbia a cuore insomma la propria responsabilità nei confronti della salute e del benessere della vita dei propri cittadini. Il tavolo tecnico che è sempre molto sul pezzo, ha fatto un sacco di serate informative, ne faremo ancora tante altre, e poi la componente popolare che oggi ha dimostrato di essere sempre proattiva e molto felice di ribadire insomma che questa è la nostra terra e ce ne prendiamo cura noi.
1: Assolutamente, anche perché appunto questo progetto direi allarga notevolmente direi la partecipazione popolare, visto che ci sono più comuni interessati, in particolare sicuramente Rivalta, Rivoli e Orbassano hanno una menzione speciale, nel senso che questo tracciato dall'alto passerà molto vicino a due poli ospedalieri fondamentali per la zona ovest e non solo di Torino e anche per la bassa e alta Val Susa, però sull'ospedale di Rivoli e quello del San Luigi, dove tra l'altro sarebbe anche previsto nelle vicinanze una sorta di scarica, di smarino di tutti gli scavi che dovrebbero fare, quindi sicuramente nei prossimi mesi potrebbero nascere anche nuovi comitati, nuove insomma assemblee di cittadini per contrastare quest'opera.
2: Assolutamente, e faremo sicuramente rete con tutte le realtà che hanno voglia di mettersi in gioco.
1: Molto bene, io ti ringrazio, tu comunque mi confermi che la manifestazione è arrivata ad Avigliana, adesso mi sembra che ci siano ancora una serie di interventi in Piazza del Popolo, quindi io per ora ti ringrazio, se hai voglia anche di ricordarci, ci sono appunto canali social o siti dove poter rimanere sempre informati per le future iniziative, come ci hai detto tu, da qui all'autunno fino all'inizio del 2027 saranno tante, insomma, diciamo così, sparse anche per i vari comuni.
2: Sì, sì, le iniziative saranno capillari su tutti i territori, vi invitiamo a seguire ovviamente la pagina di Nota Info, che è la nostra nave maestra, ci sono le pagine di Assemblea Bassavalle e di tutti i comitati territoriali, quindi su tutti i social ci trovate, ci sono anche gli indirizzi email se volete comunicare direttamente con noi, partecipare, tutte e tutti sono benvenuti e benvenute.
1: Molto bene, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ci si risentirà sicuramente nelle prossime settimane per le nuove iniziative di lotta in Bassa Valsusa.
2: Grazie mille, grazie, buona
1: ciao, serata. Grazie, buona serata, ciao ciao.

17:59 minuti. Quindi con precisione svizzera. Abbiamo avuto anche l'ultima corrispondenza telefonica con una compagna dei comitati della Bassa Valle. Bilancio della giornata, direi, come sempre positivo e fondamentale, anche come appunto si parlava nell'ultima corrispondenza telefonica, quello di creare rete. In particolare si ricordava anche i tanti comitati che esistevano già da tantissimi anni. Quando si dice il caso non esiste, come non ricordare il presidio Notav della Val Sangone, che si trovava sulla strada provinciale scendendo da Rivoli verso Villarbasse, e tra l'altro non molto distante dove dovrebbe uscire questa mostruosa galleria di questo tracciato Avigliana-Orbassano. Progetto che sicuramente non viene da lontano, viene da lontano, magari tenuto lì nel cassetto dagli speculatori, da chi devasta il territorio. Quindi l'invito, come sempre, è quello di rimanere incollati e incollati alle frequenze blackoutiane, ai siti di riferimento, onottava.info e i siti dei comitati della Bassa Valle per le future iniziative, assemblee e incontri per approfondire la linea Avigliana-Orbassano. Come già ricordato, non ci sarà Tanz Bambolina, quindi ancora un paio di tracce per Black Milk, che andranno a chiudere la puntata odierna di questo sabato 3 ottobre 2026. Quindi un ringraziamento a tutti e tutti coloro che hanno messaggiato, che hanno reso possibile aggiornamenti e collegamenti telefonici con la marcia popolare Notav.

Per quello che invece riguarda alcuni appuntamenti che ci saranno nella giornata di domani, adesso andiamo subito a trovare il buon Gancio Cisti che ci svelerà cosa succederà. Per quello che riguarda appunto la giornata di stasera, vi faremo riascoltare lo spottino Brucia di Vita, United for Gaza, in quel dei Giardini Reali, iniziativa che partiva già dalle ore 17. Poi Royal Rumble, Punk Ancora e dintorni, in quel di El Paso Occupato, via Passo Buole 47. Jacob Sae, Endless Swarm, Kaukole, One Day in Fukushima, Suicide Force, Always Never Fun, Ape Unit. Serata benefit per i lavori della sala concerto del Paso Occupato, via Paso Buole 47, dalle 21 giù di lì. Per la giornata di domani, domenica 4 ottobre, dalle ore 15, presidio sotto le mura del CPR di Corso Brunelleschi. E poi ci spostiamo a Lucento, al parco di Via Calabria. Si torna a parlare di data center con un appuntamento che partirà dalle ore 16. Ovviamente si parla di data center che verrà costruito in zona Lucento, dopo che sono già arrivate le comunicazioni di uno dei sicuramente più grandi del Piemonte, quello che andrà a interessare l'area della ex Ilte a Moncaglieri. Quindi dalle ore 16 parco di Via Calabria, merenda, dalle ore 18 passeggiate in quartiere, andiamo a vedere i cantieri dove verrà costruito il data center, dalle ore 19 assemblea pubblica e dalle ore 20 proiezione dei documentari I Live 400 Yard di Mark Zuckerberg, data center, no, from Mark Zuckerberg, data center, Exposing the Dark Side of Hall, documenti che sono ovviamente doppiati completamente in italiano, quindi domani dalle ore 16 al parco di Via Calabria, Lucento. E a proposito di data center, appuntamento che vi segnaliamo per il prossimo sabato, sabato 10 ottobre, in questo caso le libere frequenze di Blackout avranno modo di seguire questa mobilitazione europea con tanto anche di iniziativa qui nella città di Torino, iniziativa europea contro i data center. Quindi giornata che sarà dedicata in parte all'argomento data center, in parte al corteo regionale, appuntamento dalle ore 14 se non vado errato in Piazza Castello, corteo regionale per la Palestina. Quindi questi futuri appuntamenti di mobilitazione qui nella City che avremo modo di seguire qui dai 105 250 di Radio Blackout.

E quindi siamo arrivati alla conclusione, le ultime due tracce dopo questa No Stars Did Glow dal Sudafrica, Felix La Band, Future Sound of Jazz 16, da Brit Step, collaborazione tra il trio di Amsterdam, Devon Rexy e John T. Guest. Due tracce che chiudono la puntata odierna di Black Milk. Quindi come sempre non mollate le frequenze blackoutiane, stay blackout, all the war.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita. United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata alla

baby. Yeah. And all that with it.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbombo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-E-R-D-A-M-E-D-A! Missione! Estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Daki! Daki! Daki! Daki! Daki! Daki!
1: Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: Pezzo è? Perché? Che cazzi?
1: Febile per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisate che ce la p***a di c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono...

team e città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata

0: Multitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male, pistorimi.
3: Multitox.
4: Sono finiti, tra l'altro, io me ne mangerei un po'. Insomma, biscotti.
5: Attenzione, Adams.

What?

0: Che si merutto cazzo, Confucio.
1: Sabato 3 ottobre 2026, brucia di vita, United for Gaza.
2: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino, suoneranno in un mirabolante concerto
3: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
1: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
2: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
4: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

What am I doing?

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni meglio. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: to myself that all there is.
1: Black holes.
2: Black holes. Black holes.
3: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
4: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Buonasera a tutti, ben sintonizzati sui 105.250 di Blackout. La macchina del tempo, come ogni lunedì, dalle 20.30 alle 21.30, ruota di Black Mamba, che salutiamo. Prendiamo i comandi dell'astronave.
1: Era molto casuale. Non c'era nessuna donna che trasmetteva radio, erano soltanto maschi.
0: Cristian e Beto in regia.
2: Buonasera a tutti e bentornati a bordo della macchina del tempo nella sua versione 3.0.
0: Vi ricordiamo intanto le coordinate della radio, qualora non le sapeste: 011 24 95 669 per il telefono fisso e 346 66 73 263 per il cellulare, per chi vuole contattarci via messaggio.
3: Autogestiti all'interno di Palazzo Nuovo.
0: Dopo i primi appuntamenti più tecnici, primi due più la puntata numero zero, ovviamente stasera puntata più cacciarona.
2: Sì, questa sera mettiamo le mani sul palinsesto del Giurassico. La prima trasmissione, infatti, erano le origini, diciamo, che abbiamo tentato di raccontare in parte la storia di Radio Blackout e quando nasce, dove, perché. Nella seconda invece trasmissione abbiamo provato a raccontare invece la preistoria, la radio prima della radio, così l'avevamo intitolata la trasmissione della scorsa settimana, quando si raccontava tutto quello che abbiamo fatto prima di aprire Radio Blackout. Questa sera nella 3.0 abbiamo tentato di cominciare un lungo lavoro, come abbiamo raccontato anche all'inizio di questa trasmissione. L'intento è proprio quello di digitalizzare le vecchie trasmissioni di Radio Blackout dei primi anni 90 ed è quello che stiamo in parte facendo e cercando di fare con gli altri storici redattori o conduttori dei programmi del Giurassico. Infatti quello che facciamo anche questa sera è lanciare un appello. Perché la macchina del tempo è a caccia di vecchie cassettone, vecchie trasmissioni, interviste, ricordi, stralci di quello che fu appunto la radio dei primi anni 90. Questa sera siamo un po' più fortunati perché proveremo, come dicevamo poc'anzi, a mettere le mani sul palinsesto del Giurassico e cominceremo con uno una delle trasmissioni che per più tempo occuparono il palinsesto. Parleremo e vi faremo ascoltare stralci del Virus, quello che era il programma relazionale dei primi anni della radio. E come dicevo prima, giocavamo in casa perché sia io che Cristian per un buon periodo abbiamo fatto parte della redazione di quella trasmissione e quindi, come dire, le cassette ce le avevamo in casa.
0: Sì, sì, sì, non abbiamo dovuto fare molta fatica a ritrovarle.
2: Però l'appello e la macchina del tempo lo lancia, siamo a caccia di tutti voi: John Macete, Ugo Touch and Go, Tracce di China e chi più ne ha più ne metta. Adesso mi vengono
0: Mondo
2: in mente
0: Crudelia.
2: Mondo Crudelia, ne abbiamo tantissimi. Non so quanti allora registravano, tu ad esempio lo facevi molto, io un po' poco.
0: Beh, però capitava anche che qualcuno registrasse da casa alcune trasmissioni, quindi qualche collezionista, ascoltatore di Radio Blackout, anche se non protagonista diretto della radio, si faccia vivo, si faccia sentire, che sarà sempre ben accetto.
2: E condivida.
0: Ovviamente il materiale ce ne sarebbe tantissimo e tocca selezionare qua e là qualcosa. Per chi vorrà sentire qualcosa di più integrale, rimanderemo ad un futuro, epoca più o meno quando si celebreranno i 20 anni di questa emittente, quindi nel settembre sicuramente proporremo qualcosa dell'archivio, tireremo fuori qualcosa da dal mettere cilindro. In distribuzione dal cilindro. Sì, sì, sì.
4: CHINETEMPOLE Macchina del tempo.
5: Number nine.

tempo, musica del Giurassico con i Cress, Bloody Revolution. E questa sera abbiamo anche il DJ ospite, e poi ve lo presenteremo più avanti. Salutiamo tra l'altro chi ci ascolta in streaming, chi è lontano da Torino e che non può sentirci via etere.

0: beato chi si trova in Thailandia. Scriviamo un po' di messaggi, saluti dalla Thailandia. Beh, rimandiamo. Sei la peste, la salutiamo anche noi. E quanti altri ci ascoltano, magari in streaming, magari via etere, o chi ci ascolta da luoghi di detenzione ai noi. Brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother. E si parlava del virus, appunto il programma redazionale di Blackout in quei primi anni, si parla del 93.
1: Sì, praticamente subito dopo il primo anno della radio mi sono andato anche a riguardare gli appunti, perché non ero così sicuro. Praticamente dopo un anno di radio decidiamo, in parte la redazione, in parte chi già in radio faceva programmi musicali, di creare una sorta di palinsesto, no pardon, palinsesto, di trasmissione redazionale pomeridiana, una sorta di voce soft della redazione. Voleva essere in qualche modo non uno spazio esclusivamente informativo, ma un miscuglio delle due cose, quindi un po' di informazione, un po' di musica, ma comunque la voce della redazione.
0: Beh, c'era anche l'idea di andare a sentire un po', o comunque cogliere quel fascia di pubblico che tornava da scuola nel pomeriggio, che sarebbe potuto sintonizzare su Blackout, e quindi cercare di fare uno spazio pomeridiano di due ore e mezza, quanto durava non me lo ricordo esattamente.
1: Due ore e mezza, anche lì sono andato a scovare nel libro che a suo tempo pubblicammo, Radio Blackout 1992-1996, io non lo ricordavo bene, ma il libro mi ha aiutato. Andava in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17.30, quindi due ore e mezza, tutti i pomeriggi.
0: Tutti i pomeriggi, come del resto citava la sigla.
2: Perché non vedi che è giusto che esistano incentivi sociali come

dipende di nota il fatto che la grammatica del virus ha sempre lo stesso ordine interabile. Ecco il ciclo di azione di un virus dell'influenza. Esposizione. Ospite predisposto. Attacco del virus alla parete della cellula. Penetrazione della cellula.

altri vi vedranno quello che c'era da vedere. Un amico di Vigo annota su un quaderno queste parole: il tuo film, credo di averlo capito, e mi ha trascinato. Ci ritrovo le mie idee contro un governo marcio che, eletto da una nazione di imbecilli, ci conduce ora verso una decadenza sicura e precipitosa. Bisogna naturalmente che il collegio sia rovesciato, bisogna essare ben in alto la bandiera della rivolta perché la gente intelligente la veda. Ho paura che questa idea tanto bella non venga capita o che faccia paura questa manica di gente stanca.

Sal Gomez nota che gli articoli ostili ai film di Vigo contenevano frasi del tipo «è acqua di bidet» oppure «si scivola nella fogna». André Bazin, in un articolo su Vigo, ha usato un'espressione molto felice parlando del suo gusto quasi osceno della carne, perché è vero che nessuno ha filmato la pelle dell'uomo così crudamente come Vigo. Niente di ciò che si è mostrato sullo schermo nei successivi 30 anni ha eguagliato in questo campo l'immagine della mano grassa del professore sulla piccola mano bianca del ragazzo in Zero de Conduite.

0: Ebbene, i buchi c'erano anche
1: allora?
0: Spessissimamente all'epoca del virus. Comunque questo era un piccolo estratto di una trasmissione dedicata alla scuola. E proprio insomma contro la scuola, contro l'istituzione scolastica, partendo da Zero in condotta, Zero en conduite di Jean Vigo.

0: leggere, fare,
1: leggere, stare, preparare,
0: montare, preparare,
1: complici di trasmissioni. Ovviamente quasi tutte le persone che facevano parte del virus avevano i loro propri spazi, occupavano altri spazi del palinsesto.
2: Il cinema sociale di Vigo giocava su molti piani espressivi: l'ironia, la metafora, l'insurrezione delle forme, la radicalità della quotidianità emarginata, affiondata sino alle conseguenze estreme, l'anomalia del montaggio, gli accostamenti eretici di inquadrature che disobbediscono alle regole grammaticali del cinema insegnato, la sciuttezza e l'uso straniante dei dialoghi, in zero in condotta, infatti vengono detto poco più di 1000 parole, hanno scandalizzato critici, storici e puristi di ogni tempo. Non sono riusciti a capire che Vigo rifiuta la realtà per renderla comunicabile.

E Truffaut, grande ammiratore di Vigo, scriveva: qual era il segreto di Jean Vigo? È probabile che vivesse più intensamente della media della gente. Il lavoro del cinema è ingrato per il suo frazionamento. Si riprendono da 5 a 15 secondi di film, poi si sta fermi per un'ora. Sembra invece che Vigo lavorasse continuamente, in uno stato di trance e senza perdere nulla della sua lucidità. Si sa che era già malato mentre girava i suoi due film e anche che ha girato certe sequenze di Zero de Conduite steso su un letto da campo. A un suo amico che lo consigliava di non stancarsi, di risparmiarsi, Vigo rispose che sentiva che il tempo non gli sarebbe bastato e che doveva dare tutto e subito. Per questo sembra plausibile che Vigo, sapendosi condannato, sia stato stimolato da questa scadenza, da questo tempo contato. Dietro la cinepresa doveva trovarsi nello stato d'animo di cui parla Bergman. Bisogna girare ogni film come se fosse l'ultimo.

0: effervescenza. Domani è la festa del collegio e Cossaco, Lempuel e Tabar, ammesso a partecipare al gran colpo della banda, hanno deciso di mettere in atto il loro piano. In piena notte mettono i letti a soqquadro, la febbre si comunica ed ogni allievo vuol mettere in disordine il letto del suo vicino. Una volta tutti i letti all'aria, leggono il proclama dei quattro. Tabar, con la sua bandiera dalla testa di morto in mano, legge il proclama al centro della baraonda dei bambini ammassati intorno a lui, tutti in camicia da notte. Testo del proclama.
1: La guerra è dichiarata, abbasso i sorveglianti, abbasso le punizioni, viva la rivolta, la libertà o la morte, issiamo la nostra bandiera sul tetto del collegio. Domani tutti in piedi con noi, giuriamo di bombardare a colpi di vecchi libri, di vecchi barattoli, di vecchie scarpe, munizioni nascoste nel granaio, le vecchie teste di legno dei giorni di festa. Avanti, avanti.

0: un altro brano proveniente dal 1992, Disposable Heroes of Hypocrisy.
1: Reflector or the director, does it imitate us or do we imitate it? Because a child watches.
0: Beh, il nemico era la televisione, noi infatti facciamo radio. Andavamo al cinema.
2: E ogni tanto ai giardinetti.
0: Beh sì, i giardinetti di sera.
2: Allora la macchina del tempo comincia a funzionare. Dal Giurassico ritornano in tanti, riceviamo telefonate, ma questa sera anche ospiti. Quindi l'appello in qualche modo, Christian, è stato ascoltato.
0: Sì, sì, stanno arrivando, insomma, contatti, è positivissimo. E infatti l'obiettivo è anche di volta in volta di ospitare DJ che furono attivi nella radio in quegli anni, in quella decade, diciamo, la prima decade di Blackout.
2: Sì. E il tentativo è quello di proprio di ricostruire la memoria, in parte l'aveva fatto, come dicevamo in apertura di trasmissione, questo libro che raccontava la radio dal 92 al 96, ma noi abbiamo deciso di provare invece a raccontarlo in forma audio. E a quanto pare non siamo gli unici ad aver conservato qualche cassettina.
0: No, anzi, sono arrivate telefonate prima e quindi ricontatteremo a breve gli amici che ci hanno telefonato e prossimamente, prossime puntate, nuovi ospiti, nuove cassette, nuovo gracchiare di vinile in sottofondo.
2: Dal palinsesto giurassico. Salutiamo anche Lalla qua, che è venuta finalmente a trovarci. E Marta McKenzie, storica voce della Zero BBS, nelle prossime settimane riusciremo anche a farci raccontare di nuovo per una seconda puntata della radio prima della radio, come si faceva la radio prima di internet, dove si andavano a pescare le notizie, come si faceva informazione.
0: Sì, ringraziamo già intanto Luca, Cristina, Guido e quanti altri hanno già dato testimonianza nelle puntate precedenti, rendendosi disponibili a farsi intervistare.
2: Così come a breve invece saluteremo e ringrazieremo un conduttore del Giurassico, perché questa sera non è solo Virus. Un ospitino ce l'abbiamo, ebbene sì, che poi è colui il quale sta facendo la selezione musicale di questa macchina del tempo 3.0.

0: prima di presentarvelo, mandiamo ancora per chiudere l'apparato virus un piccolo stralcio di un'altra trasmissione presa da un altro periodo. Era, mi pare, il maggio del 93, quasi in zona festa della radio di quel periodo, e si desiderava, l'estate era imminente, si desiderava tantissimo partire, viaggiare, e questo era il virus dedicato al viaggio.
1: Giulia, andrà tutto bene. Troveremo un posto dove stare.

Un'altra importante narrazione sui viaggi è il famoso libro di Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver del 1726, un'opera che racconta le paradossali esperienze di Lemuel Gulliver, medico di bordo nella flotta britannica, costretto a guardare gradatamente nella sua vera luce l'umanità. Non esiste in tutta la letteratura occidentale una condanna del genere umano paragonabile a quella espressa in questo libro. Ciò vale soprattutto per la parte che descrive l'arrivo di Gulliver nella società ideale degli Onyms, i cavalli pensanti che vivono secondo ragione e natura. Gulliver prova immediato disprezzo e disgusto per gli Yaus, gli abietti schiavi dei cavalli, prima di accorgersi che essi sono in tutto simili agli uomini. D'altra parte, il livello di razionalità attribuito ai cavalli sembra escludere ogni sorta d'amore o passione, tanto che le ragioni in base alla quale gli Onimis governano è identificabile con il desiderio di morte e con la negazione della vita. Per tornare ai viaggi di Gulliver, bisogna ricordare che questi sono stati usati anche per il primo lungometraggio a disegni animati dei Fleischer, che bisogna ricordare in quanto produttori di cartoni animati in contrapposizione con la produzione dell'epoca, siamo nel 1939, di Walt Disney. Infatti i Fleischer erano famosi in quanto si erano affermati negli anni 20 con Le avventure di Coco e in seguito con Braccio di Ferro e Betty Boop. Sono interessanti da seguire perché loro erano un cinema antidivistico nel quale i personaggi si contrapponevano sia nel segno grafico che nei caratteri umani agli atteggiamenti ai canoni hollywoodiani e disneyani, uno stile dello spettacolo che era molto più rozzo, volgare e violento. Essi si rifacevano soprattutto ai film di serie del periodo muto, ancora piuttosto rozzo e graffiante.

0: Un altro film piuttosto interessante, sempre di un'epoca piuttosto lontana, del 1927, che tratta di viaggi, è Viaggio a piedi da Monaco a Berlino. Un taccuino di viaggio cinematografico fatto da Oscar Fischinger, un esponente dell'avanguardia cinematografica di quel periodo. Egli infatti aveva fatto diversi esperimenti, sia dal punto di vista del visivi che sonori, infatti sono famosi i suoi studi dall'1 al 12, che sono del 1929, che vanno dal 1929 al 1932. Il film che dicevamo, Viaggio a piedi da Monaco a Berlino, è interessante in quanto descrive i luoghi attraversati in un modo del tutto asintattico e sincopato, che anticipa di quasi 40 anni certe opere del cinema underground americano, come European Diaries del 1960 di Taylor Made o The Circus Notebook di John Makers. Questo non stupisce più di tanto, in quanto il suo studio era frequentato da giovani artisti che diventeranno appunto famosi nel circuito underground, come Maya Deren, Kenneth Anger e Curtis Arrington.
1: Si faceva cultura all'epoca, tantissima cultura nella radio.
2: E si viaggiava, si viaggiava.
1: Quanti viaggi con la musica, che viaggioni, ragazzi.
2: Molte volte si viaggiava anche semplicemente rimanendo in via Sant'Anselmo 13, infatti qualcuno ironizzava mandandoci un messaggio poc'anzi e anche firmandosi, un tal Joe Panther, così dice. Cioè, chissà quanti viaggi allora, a giudicare dalla musica che ci state facendo ascoltare, che ascoltavate a suo tempo.
1: Beh, bisognava assolutamente sintonizzarsi al ritorno dalle serate del sabato, la domenica mattina, quando c'era Domenica Mattina Presto Ambient condotta da Bruno,
2: che era una trasmissione dedicata a chi non andava a dormire.
1: Esatto, chi continuava, faceva, era il primo, l'after di Radio Blackout.
2: Era l'after di Radio Blackout, è vero, in diretta, rigorosamente in diretta.
1: E poi c'erano dei pazzi scatenati che ogni tanto di notte si mettevano a giocare con un effetto.
3: Radio Blackout. Necronomicon.

0: Comincia lo spazio dedicato al CSA Murazzi e possiamo cominciare con gli appuntamenti.
1: Allora, gli appuntamenti di questa settimana iniziano da mercoledì con First the guilty, now they're gone. Yeah, I'll check out a movie, but it'll take a black one to move me.

0: time to forget, yeah. So step and fetch this shit. For all the years we looked like clowns, the joke is over, smell the smoke from all around.
1: Ulteriore richiesta per il fantomatico ascoltatore del 650-3422. Allora, ulteriore richiesta per il fantomatico ascoltatore del 650-3422. Allora, ulteriore richiesta per ulteriore ascoltatore del ulteriore richiesta per

0: è il punto G.
1: È il punto G. Allora, siamo in contatto radiofonico con il punto G. Attenzione.
0: È lui. Uno. È il punto G.
1: È il punto G. Allora, siamo in contatto radiofonico con il punto G. Attenzione.
2: Ladies and gentlemen, today's feature presentation, driving this day.
3: Hey, yo, check it out, man. I got Black Seas at the crib, man. Y'all wanna go check that out?
4: Yeah.
3: That's an idea. Cool. We could have rolled it from the get-go. I'm with it,
5: fuck man. Hollywood, man.
6: Blackout 105-250, siete sintonizzati sulla macchina del tempo, si tira la leva, escono voci dal giurassico, sempre graditissimi ritorni nelle frequenze dell'etere torinese. Ma c'era chi in mia compagnia di notte infestava l'etere di boiate e deliri. Ed eccolo, buonasera, buonasera socio.
7: Ciao, ciao Wela, ciao a tutti.
8: Buonasera Yao.
7: Yao Sabao.
8: Allora questa sera, dal virus all'abuso dell'analogico, abbiamo un abusatore di analogiche frequenze.
7: Sì, manca, qui c'è un monitor gigante. E invece all'epoca c'era il bobinone, il nastro analogico, il dile analogico e di notte ci divertivamo.
8: C'era anche il traslatore telefonico.
7: Sì,
6: sì, è un mixer più scrauto, cioè scrauto, questo è un buon mixer. Il traslatore è sopravvissuto fortunatamente, ma e funziona per fortuna. Quindi che effetto mettere di nuovo, far girare dei dischi nei nuovi studios di Blackout?
7: Ci voleva, mi sto divertendo un matto e abbiamo ripescato i vecchi vinili che giravano di notte durante Necronomicon, che era praticamente una maratona folle che si perdeva fino alle prime luci del mattino.
8: Che giorno? Io non ricordo più.
7: Lunedì.
6: Beh, abbiamo poi migrato anche a volte sul martedì, mi pare, ci siamo spostati per varie esigenze, però sì, si era iniziato di lunedì. Ma all'inizio era un programma serale Necronomicon, 8:30, 9 di sera, qualcosa del genere.
7: Sì, era un po' più contenuto.
6: E poi abbiamo capito, dopo varie lamentele, che forse non era lo spazio più adatto a noi e ci hanno confinato per il nostro magno gaudio e estrema felicità nella notte, senza limiti di tempo e di orari.
7: Ci cazziavano un casino, ti ricordi?
6: Tantissimo, eravamo sempre oggetto di discussioni nelle redazioni
8: dell'epoca. E la Radio Libera è anche questo, era anche questo, ma probabilmente lo è ancora oggi. Chiederemo.
6: Mi ricordo la festa del non lavoro e cose di questo genere,
7: sì.
6: Che facciamo degli speciali un po' spissi, insomma.
7: Lode all'ozio di Clement Pensars.
8: È qualcuno che fatica.
6: Bene, ma ci avevi preparato anche qualcosina, qualche dedica, se non vado errato, no?
7: Sì, due dediche importanti, ma verranno dopo, perché bisogna, penso, prepararle. Invece adesso c'è un caldissimo vinile degli anni 90, anzi, se sei già pronto.
6: Sì, siamo pronti, ma siamo pronti per che cosa? La dedica?
7: La dedica, questa è una dedica a cui tengo con gran cuore, penso ovviamente anche voi, è dedicata a Luca. E se, spero che stia sentendo la radio. Ciao Luca, dai Luca! E questo è dedicato soprattutto a te, a tutti i ribelli resistenti delle Alpi occidentali. E questo, ragazzi, è per voi.
6: Non vediamo l'ora che torni a sgambettare su per le valli. Un saluto a Luca da tutti qua da Radio Blackout.

0: E ci stanno arrivando dei messaggi con grande piacere. Il vino nero necronomico nella festa alla colletta. C'è uno che si ricorda, il Barbera Super marchiato Necronomicon. Che bomba era quel vino.
1: Grazie ad Arturo per quel vino. Poi messaggi per Beto, e poi qualcuno che ci ricorda che il traslatore fortunatamente è nuovo, non è quello giurassico, e ci mancherebbe.
0: Meno male.
1: Ringraziamo tutti quelli che si sono fatti sentire una manciata di minuti alla fine di questo appuntamento, di questo lunedì con la macchina del tempo.
0: E questo ancora alla fine, concludiamo con un'altra dedica doverosa a tutti i compagni incarcerati, citando proprio anche parte del testo del pezzo che adesso andiamo ad ascoltare, che dedichiamo a tutti quanti indistintamente i compagni incarcerati.

0: sei proprio un romanticone, tu.
1: Che dire, non lo so, qui mi stanno prendendo tutti in giro per questa scelta.
0: Vecchio nostalgico.
1: Vecchio nostalgico. E allora, visto che sono un vecchio nostalgico, beccati sto pezzo e... del 1984, proprio insomma qua a Torino c'era un gruppo che suonava così.

0: 1984, questi erano i Contrazione con il pezzo Nausea. Questo era un LP che era uscito, Split con i Franti, e alla voce c'era Sergio, tra l'altro, che era uno dei protagonisti del
1: Virus. Sergio Panico, che anche lui ha fatto parte della redazione del Virus, che magari scoveremo in qualche registrazione o avremo la fortuna di ospitarlo qua in live negli studios di Blackout in via Cecchi. Siamo giunti alla fine di questo appuntamento con la macchina del tempo.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk. Il duo Ventrella e Gigio Bonizio. Asia Noia, post-punk dalla Romagna. Yellow Pennarello, No Wave Noise. Elli Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata a

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout. Wormholes.
1: Wormholes. Reset Club Guest Mix Number 1. Con MLZ, B-Sector e Kessa.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post-punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.